Recepts i spoulops i pove. Ra, shvidi da erti. Radio Tartimanti.